promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenire migliore, Giorgio Germo. E

0: Figaro, sono qua. Ehi,
1: Figaro,
0: sono qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su,

Mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesane, principesse e valmonte d'ogni grado.

a passion predominante, e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: sentito mai.
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pele nella barba, mi graffiare la pelle, erarei con le corne entro le stelle. Fu quella fior di lì.

0: più merda.
1: Ma cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
2: Io so qual è. Sposarle.
1: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
2: E dunque restate celibi in eterno.
0: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate?
0: Ah, purtroppo, purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son, natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

questo padrone mio già vince quando si può sempre bella sonnecchiando mi dice.

questo sino a pie. Ma, quel farla tanti. Che credibile non è, che credibile non è. Io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro mille.